che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Malcolm Todd, Earrings.

0: Radio San Marino.
1: Power Play.
0: Yesterday.
1: Yesterday.
2: 2005.

Io di te ancora non lo so. Tu di me la voglia di cadere. Io di te il mare in un cortile. Io di te non riuscirei mai a liberarmi. Tu di me non riesci a farne a meno.

scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino, New Play. Malcolm Todd, Earrings.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. LB1, I Need a Sign.

0: senti. Radio San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino. New play.
1: Malcolm Todd. Earrings.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. LB1, I Need a Sign. I need-

0: Radio San Marino.
1: Power Play.
0: Yesterday.
1: Yesterday.
2: 2011.

0: Facciamo l'appello? Dai, sono le 6.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo ancora unico vero protagonista del tempo anche questo giovedì, che probabilmente sarà la giornata peggiore, quella più bollente, con temperature fino a 38-40 gradi, ma localmente addirittura anche qualcosina in più. Restano molto alte anche le temperature serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani, lì si fa sentire anche parecchia umidità la sera e la notte. Qualche grado in meno però a partire da venerdì, o ancor più nel weekend. Sì, solo 3 o 4 gradi, ma meglio che niente, massima a quel punto non oltre i 35-36. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.
0: Dobbiamo accontentarci. 3-4 gradi, insomma, butta via, meglio che niente, come dice Paolo Corazzon. Intanto buongiorno, bentrovati, questo è il mattino di Radio San Marino, io sono Mirko Zanni, insieme come di consueto ci accompagneremo fino alle 8. Abbiamo un sacco di roba da dirci, da studiare insieme, ci sono cose anche che incuriosiscono e quindi ne parleremo insieme a voi, perché tanto quando una cosa ti incuriosisce, con chi ne parli? Con gli amici. E allora io vi considero già amici del mattino, quelli che siamo, che si svegliano per andare al lavoro, oppure stanno tornando dal lavoro perché hanno fatto il turno di notte, oppure semplicemente si svegliano perché dal caldo non riescono a dormire. Ci sono anche quelli in questo periodo che dice: vabbè, mi alzo, che faccio? Vado al bar? No, vado a lavorare, dai, così almeno riesco a fare un po' più di cose, oppure finisco un pochino prima e riesco ad arrivare a casa un po' prima. Bene, sappiate che nel tragitto casa-lavoro, lavoro-casa, ci siamo noi di Radio San Marino che vi accompagniamo con la nostra musica. Arriveremo fino alle 8, l'ho già detto, allora Tame Impala adesso per partire, vai!

La bellissima voce di Biagio Antonacci nel mattino di Radio San Marino con Cosa fai ragazza, che risale al 1998. Cosa fai ragazza? Non ho capito se è una domanda o se... No, non ci sono punti interrogativi, per cui è una cosa, proprio un'affermazione. Cosa fai ragazza? Bene, cioè, cos'è il genio? Sapete che c'è un film che è Amici miei, che declama, c'è proprio una frase che declama che cos'è il genio, descrive in poche parole che cos'è il genio, e io ritengo che per genio ci siano anche quelli che proprio sono al di fuori di tutto, proprio fuori di testa. Una mattina si alza e dice: cosa posso inventarmi oggi per essere messo al centro dell'attenzione oppure essere anche arrestato? Allora, un ragazzo ha perso il lavoro, lavorava nel magazzino più famoso, quello svedese, dove compri i mobili alle stelle, poi vai a casa e con le istruzioni li monti tutti per bene. Allora è stato arrestato, addirittura arrestato, ha perso il lavoro ed è stato arrestato perché a un certo punto si è messo ad appiccicare delle frecce per terra. Lo sapete che sono dei magazzini enormi dove devi seguire un percorso ben preciso per riuscire a ritrovare l'uscita. Comunque la cosa molto bella, ha messo delle finte frecce sul pavimento creando un labirinto senza uscita. Cioè, l'impressione è la quinta volta che si sono incontrati, dice: scusate, ma l'uscita dov'è? Cioè, non lo so, io la quinta volta che faccio il giro vedo sempre le stesse cose, ma l'uscita mai.

0: Shakira e Cardi B insieme con Punteria, nota località di villeggiatura del... Non è una località... Dove vai quest'anno in vacanza? Punteria, suona anche bene. Prenotato un albergo, 15 giorni a Punteria. Siamo io e la mia famiglia. Viene anche il cane quest'anno. Va bene, comunque insomma, cioè, Punteria era dal 2024. Siamo su Radio San Marino, io sono Mirko Zani insieme a voi fino alle 8. Stavo leggendo di un tifoso dell'inglese, dell'Inghilterra, che si era fatto tatuare la Coppa del Mondo su un braccio con scritto Inghilterra campione del mondo 2026. Poi ha visto come è andata a finire la semifinale, è dovuto tornare dal tatuatore per apportare una leggerissima modifica al tatuaggio, perché insomma, voglio dire, diventa pesante. Coppa del Mondo 2026, alla PlayStation forse, se giochi alla PlayStation può anche essere che io ho vinto dei campioni, ho vinto diverse Champions League con il Bologna alla PlayStation, io lo ammetto, sono un po' così, però devo dire che se giochi quel videogame può essere, insomma, va bene. Ha visto la semifinale, è andata male, è tornato dal tatuatore e sotto ci ha fatto aggiungere: tranquilli, stavo scherzando. Quindi
1: senti il silenzio che c'è là fuori, io l'ho sentito, non fa paura.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Finestrino giù, aria calda.
2: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
1: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
2: E inizia a seguire il ritmo.
1: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
2: Radio San Marino, senti che estate.

Ann River su Radio San Marino dal 2007. Adesso diamo una pennellata di scienza. Questo, voi sapete che noi ogni mattina cerchiamo sempre di elevare culturalmente questo spazio dandogli queste tinte fosche, piuttosto scure, piuttosto brutte. Allora, stamattina volevo parlarvi del fatto di essere mancini o destri a seconda della mano che usiamo. Sappiate che non è una prerogativa umana, ma è stato scoperto che molti animali fanno la stessa cosa. Per esempio si parla dei polpi, gli uccelli, che hanno la preferenza di una parte del loro corpo e usano più spesso un po' per comodità, ma soprattutto anche per ottimizzare le loro funzioni vitali. L'ultima scoperta è che anche le falene possono essere destre o mancine, va bene? Uno dice, ma ha va bene, comunque loro hanno un occhio dei due che usano più spesso, e anche l'uso della proboscide, come si chiama quella cosa che hanno le falene per succhiare il nettare dai fiori, vabbè, insomma anche questa cosa qua può essere leggermente inclinata da una parte o dall'altra a seconda di quelli che sono gli occhi o la parte più congeniale.

0: Vasca! Ben Jeffed e Alex Britti con Viva la Vasca, canzone che ci riporta un po' al 2000. Che danni fa all'interno del proprio io la fine di una relazione? Ed è così che questa canzone racconta il delicato percorso di guarigione, di indipendenza e la riscoperta di se stessi dopo appunto la fine di una relazione importante. A proporcela è Olivia Dean, la canzone si intitola Baby Steps ed è una delle nostre new play.
1: Ascolti i successi

Care, io mi sento care con Nu Genea su Radio San Marino questa settimana, fra le new play, fra le novità della radio che senti. Diamo un'occhiata adesso a quello che riservano le stelle per la giornata di oggi. Partiamo oggi, facciamo una cosa diversa, partiamo dall'Ariete. Partiamo sempre dall'Ariete, me ne sono accorto. Ariete, mettiamo un freno alla voglia di spendere per cose che non ci servono. Fare acquisti è consolatorio, ma la soddisfazione è di breve durata. Siamo al Toro, malumore dichiarato se anche oggi, che è quasi il mondo intero in vacanza, in azienda o in casa, a causa di un'emergenza ci tocca lavorare. Gemelli, atmosfera poco stimolante con la luna inerte alle nostre spalle che ci sottrae entusiasmo. Lo stesso ambiente, i soliti amici, tutto già visto, che noia. Cancro, con la luna in sestile pensiamo un po' anche a noi, facciamoci belli, rendiamo più confortevole da casa e acquistiamo un oggetto di antiquariato. Per il Leone, sotto il raggio del nostro sole, la luna in Toro ci ridimensiona. Ci piace apparire, essere al centro del mondo, ma oggi rischiamo una figuraccia. Vergine, accogliamo con piacere una giornata tranquilla fatta di piccole cose da conservare per il prossimo inverno. Faccende domestiche, cucina, affetti. Bilancia, le vacanze stanno finendo? Coroniamole con momenti all'insegna della totale libertà. Adattiamo orari e regole alle nostre esigenze più profonde. Siamo allo Scorpione, siamo pieni di contraddizioni sotto il tiro della luna e del sole che ci inclinano rispettivamente alla pigrizia e all'iperattività. L'equilibrio però sta nel mezzo. Sagittario, approfittiamo di questo tempo sospeso lontano dal lavoro per modificare lo stile di vita, specie se anche adesso facciamo di tutto tranne che riposare. Capricorno, bella giornata con la luna in Toro, ritagliamoci uno spazio per gli amici, accettiamo un invito capace di riconciliarci con il mondo intero. Acquario, meglio starci a un miglio di distanza. Oggi ci tocca stare in spiaggia a controllare i bambini e a rinunciare così al riposo. È un'impresa quasi eroica. Chiudiamo con i pesci, clima disteso, lontano dai clamori, pervasi da un positivo entusiasmo, scopriamo o riscopriamo il piacere delle amicizie vecchie o nuove. E invece noi scopriamo il piacere della nostra Summer Compilation, all'interno Gaia con Bossa Nostra, poi Puff Daddy e Faith Evans con I'll Be Missing You, ma si parte da Marcella Morello.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Malcolm Todd, Earrings.

0: Da Data Trade, i tuoi esperti Apple a San Marino, le Summer Promo continuano.
1: Ampia disponibilità di iPhone, iPad, Watch e Mac, ricondizionati a prezzi fantastici. Garanzia 12 mesi e ricarica SMAC del 10%.
0: Ti aspettiamo anche ad agosto a Dogana in via 3 settembre 11.
1: Ricondizionati Data Trade, una scelta economica ed ecologica.
2: Tornano le notti stellate al Campo Bruno Reffi nel centro storico di San Marino. Il 7, 8 e 9 agosto la Segreteria di Stato Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo vi invita alla quinta edizione di Tre Serate di Emozioni. Greg, Paolo Iannacci ed Eugenio Finardi in tre coinvolgenti concerti live accompagnati dalla San Marino Concert Band diretta dal maestro Dino Gnassi. 7, 8 e 9 agosto dalle 21:15 musica, spettacolo e divertimento con ingresso libero.
3: Go on.

0: Il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 23 agosto, fuori tutto Summer Edition. Samsung Galaxy A37 5G 128 giga a soli 349 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Black Jack. Black Jack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Black Jack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Black Jack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
1: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 6 agosto il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi, musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice a B03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
5: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
6: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
5: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
7: Spesso e volentieri Rino Gaetano se la prendeva con i grandi, con le persone che avevano comunque in mano le redini della situazione. Spesso e volentieri erano gli stessi della politica. Nel 1976 esce un album dal titolo Mio fratello e figlio unico. All'interno la canzone che oggi ritroviamo come collection, Berta Filava.
8: Trivia.

1976, Berta Filava, Rino Gaetano, spesso e volentieri, dicevo, se la prendeva con i politici italiani dell'epoca della Prima Repubblica. Siamo arrivati in fondo, tra poco Anna Gaspari con i titoli che compongono le prime pagine dei quotidiani che troverete in edicola. Io vi aspetto domani mattina alle 6 per darci ancora una volta il buongiorno e iniziare insieme il weekend. Passate una buona giornata con la musica di Radio San Marino. Da Mirko Zanni è tutto, ciao, a domani.

0: Buongiorno su San Marino, sono le 8.
1: Radio San Marino, dall'edicola, i titoli dei giornali di oggi.
2: Giovedì 6 agosto, buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con Dall'Edicola. Allora diamo uno sguardo a quelli che sono i principali titoli dei quotidiani di oggi. Iniziamo da quelli sammarinesi e da Repubblica.sm. Telefonia mobile fase completata, il piano prosegue con nuovi impianti, Segreteria Industria e Territorio attivati gli impianti a Domagnano, San Marino Città e Murata. E ancora legge a sostegno della famiglia, appello di 55 mamme, si proceda subito. Le storiche cantinette di Borgo Maggiore, simboli di identità e socialità, tornano a vivere. E poi caso Bulgaro, commissione d'inchiesta, nominati Berti presidente e Carattoni vicepresidente. Continuiamo con l'informazione di San Marino, 55 mamme alla politica, non rinviate ancora la legge sulla famiglia. In centro pagina la fotonotizia titolata Festa dell'amicizia e sponsor maltesi, ma c'è chi storce il naso. In taglio alto affare Bulgaro, commissione d'inchiesta insediata, nominati presidente e vice. Ancora San Marino dal Corriere Romagna, dopo anni di chiusura Borgo Maggiore riscopre le cantinette, la riapertura ogni giovedì in occasione del mercato, il castello recuperato un pezzo della nostra storia, poi telefonia mobile, rete più forte a Murata, Domagnano e Città, conclusa la prima fase del potenziamento, investiti da team oltre 300.000 euro. REF sul sistema finanziario, la Commissione traccia la via a un passo dall'accordo con l'Europa, servono chiarimenti su NPL e cartolarizzazione. E poi ancora legge sulla famiglia, auspichiamo tempi brevi e che sia retroattiva, lettera aperta firmata da 55 mamme deluse per il rinvio del progetto di legge. E in taglio basso sulle orme di San Francesco, sabato il cammino spirituale. Il Corriere Romagna, l'edizione di Rimini e San Marino, titola «Perse un testicolo nel 2024, si oppone all'archiviazione, dramma in corsia, battaglia in tribunale, sotto esame i tempi dell'intervento e l'eventualità di un esito diverso». In centro pagina la fotonotizia «Caldo, vendemmia anticipata, meno quantità e più qualità». E in taglio alto una stretta per Bazzare Minimarket a Rimini, l'assessore Magrini, l'ordinanza anti-alcol in centro potrebbe essere un volano. In taglio basso a Sant'Arcangelo, sicurezza, accese 25 nuove telecamere dalla prefettura Via Libera appunto a Sant'Arcangelo, e la regione chiede al ministero più carabinieri e un comandante. L'edizione di Forlì e Cesena ci porta a Cesena con la notizia principale, barriera di divieti anti-alcol, prova anche per altre zone, l'assessore Ferrini, ora possiamo agire, non si poteva attendere. In taglio alto Gatteo Mare fugge dai vigili, trovato grazie a Facebook, l'automobilista ha minacciato i vigili durante un controllo, poi si è dato alla fuga. E in taglio basso Forlì, letture estive, cresce la vendita dei libri, tanti gialli ma anche romanzi, premio Strega e Odissea i più richiesti. L'edizione di Ravenna, Faenza, Lugo, Imola titola Castel Bolognese, il comune nega le nozze, la coppia fa ricorso. Manca il nulla osta richiesto a uno dei futuri sposi cittadino straniero. In centro pagina fotonotizia che ritrae la spiaggia, anche la spiaggia soffre il caldo, il mare che cambia. E in taglio alto Ravenna, nuova bufera sulla CMC, futuro a rischio, i sindacati lamentano carenze nei servizi e il mancato versamento delle quote alle casse edili. In taglio basso, mamma è malata, non ho più una vita. La testimonianza della scrittrice, siamo a Ravenna, Deborah Gambetta racconta le difficoltà vissute dai caregiver. Il resto del Carlino, Lipsia, il giallo del drone, era vicino a un aereo ucraino. Allarme in Germania, conteneva esplosivo, un altro velivolo ha urtato un cargo di HL, bombe su Kiev e strage, Zelensky, siamo senza difesa, ma Trump nega i Patriot. E poi in centropagina la fotonotizia titolata Taddeucci, regina della Senna, il secondo oro in due giorni. Parliamo adesso invece dell'intesa sul controllo dello stretto, accordo su Hormuz tra Oman e Iran, Teheran frena su tregua con gli USA. In taglio alto, trapianto tragico, i genitori di Domenico risarciti con 1,5 milioni, accordo con la famiglia del bimbo di 2 anni, e in taglio basso, un giovedì da bollino rosso, 27 città nella morsa del caldo record, allerta ancora alta, boom di prenotazioni in montagna per sfuggire all'afa nei centri. E poi andiamo a Riccione, si è spento Roberto Buffagni, l'ultimo re della notte, anima della Villa delle Rose. Concludiamo con la Gazzetta dello Sport, ci metto la firma, il titolo principale sulla Gazzetta, derby estivo Di Marco, gol verso il rinnovo. Protagonista anche ieri l'Inter, vuole blindarlo, pari del Milan con Nkunku su rigore. E poi ancora Rieco Leao, Amorim lo rilancia, il gruppo sta con Rafa. In taglio alto, allarme Alcaraz, gli US Open sempre più a rischio, Carlos dopo il no a Cincinnati può rinviare ancora il rientro. Parliamo anche del bis di Taddeucci, un altro oro nella Senna, e Zirkzee che vede la Juve, lampo di Zregova, Chelsea battuto, l'olandese vicino. È tutto per quanto riguarda l'appuntamento con Dall'Edicola, io vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo che l'informazione arriva alle ore 11, adesso invece arrivano le previsioni del tempo.

0: e subito dopo Roberto Bagazzoli. Buona giornata a tutti.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo ancora unico vero protagonista del tempo anche questo giovedì, che probabilmente sarà la giornata peggiore, quella più bollente, con temperature fino a 38-40 gradi, ma localmente addirittura anche qualcosina in più. Restano molto alte anche le temperature serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani, lì si fa sentire anche parecchia umidità la sera e la notte. Qualche grado in meno però a partire da venerdì o ancor più nel weekend. Sì, solo 3 o 4 gradi, ma meglio che niente, massima a quel punto non oltre i 35-36. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.
3: Guardate, mi piace moltissimo Paolo Corazzon, perché ha un modo anche un po' per sdrammatizzare. Dice, sai, da 40 passiamo a 35, come se 35 fosse la temperatura ideale. Sì, per essere crispati, se vi cospargete di olio Evo, insomma, sarete pronti con delle patate novelle, non è male, voglio dire, no? Buongiorno, sarà un'altra giornata calda calda, quindi anche oggi, come ieri, prenderemo dei provvedimenti per cercare di farcela, e quindi... Insomma, siamo in carreggiata, no? L'idea che io ho è sempre quella, no? Un giorno accadrà, spero non troppo lontano, in cui la radio possa regalarvi musica rinfrescante, che potrebbe essere veramente un'idea. Un po' come, non so, avete presente quei ventilatori portatili che vanno di moda adesso? Ogni tanto vedi qualcuno che, no, ce li ha davanti alla faccia. Una cosa un po' così. Vabbè, cominciamo, va, fra poco Imagine Dragons. Subito c'è Achille Lauro, il suo nuovo singolo si intitola La città degli angeli e taglia ufficialmente il nastro di questo appuntamento.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

The World, siete Isole di San Marino, buongiorno, insieme a Roberto Bagazzoli fino alle 10. Parliamo di Ballando con le Stelle. Mili Callucci sta ovviamente lavorando, ci sono le selezioni in corso, ci saranno inevitabilmente delle novità con il passaggio di Selvaggia Lucarelli a Mediaset, per esempio c'è impossibile, anzi un altro abbandono è quello di Fabio Canino che non sarà più nella giuria, si parla di Barbara D'Urso e di Alberto Matano, insomma Alberto Matano fra le altre cose da tempo all'interno della trasmissione e quindi diciamo quasi no, un ingresso scontato oltretutto anche esperienziale. Ci saranno invece confermati Caroline Smith, più che giusto, poi due decani, Guglielmo Mariotto e Ivan Zazzaroni, insomma ecco, scopriremo presto quali saranno i due aggiuntivi, ma ecco, diciamo che si fanno con questa insistenza i nomi che vi ho appena detto, quindi Barbara D'Urso e Alberto Matano, probabilmente sarà così, lo scopriremo solo vivendo. Nel frattempo c'è anche Irama, il suo nuovo singolo si intitola Cabana, lo sentiamo in questo giovedì mattina d'estate. Buon ascolto!

Siete su San Marino insieme a Roberto Bagazzoli, buona mattinata. Non tutti i genitori a quanto pare sono interessati alla scuola dei figli, al punto che saltano troppe volte i colloqui con gli insegnanti. Per questo motivo le scuole di Bolzano sono corse ai ripari, decidendo di multare i genitori che sistematicamente non si presentano al colloquio con i docenti. Con la legge provinciale numero 6 del 23 giugno 2026, detta Omnibus Scuola, l'amministrazione ha introdotto delle regole che i genitori dovranno rispettare, e anche gli studenti e il personale. Fra questi c'è l'obbligo di presenza ai colloqui con il corpo insegnante. La legge dice che chi iscrive i figli a scuola si deve assumere delle responsabilità, o comunque deve pensare, ecco, di avere delle responsabilità anche da quel punto di vista, non solo genitoriali che riguardano, no, ecco, la propria vita privata. Vabbè, insomma, potrebbe essere un'ottima iniziativa, soprattutto per quei genitori un po' distratti. 8:23 minuti, noi fra poco vi facciamo sentire Carlotta di un'estate di qualche tempo fa, adesso è Nadar, Fight for Ultra, la canzone si intitola Talk to You, e tutto questo è qui su Radio San Marino.

0: Condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

Radio San Marino, 26 anni non sentirli, prontissimi adesso a qualcosa di decisamente più recente. Facciamo un saltone in avanti perché siamo nell'area adesso dedicata alle novità, alle future numero uno di domani. Allora, da ascoltare un'altra delle tante belle novità, Stella Lefty, la canzone si intitola Boston, eccola su Radio San Marino.

Nuova edizione di Dreaming San Marino Song Contest, il percorso dedicato agli artisti emergenti che desiderano conquistare un posto al San Marino Song Contest e concorrere quindi alla rappresentanza della Repubblica di San Marino allo Eurovision Song Contest 2027. Ricordiamo che c'è il sito ufficiale dreamingsanmarinosongcontest.com, lì trovate tutte le indicazioni naturalmente e sulle iscrizioni, le date in cui poi ci saranno le selezioni, insomma tutto quello che può darvi una mano ad iniziare questo percorso davvero straordinario che potrebbe portarvi alla rappresentanza della Repubblica di San Marino allo Eurovision Song Contest 2027. Su Radio San Marino adesso la nostra compilation, dove fra poco troviamo Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Siento, Maroon 5 con This Love, comincia Enrique Iglesias con Bailamos.

Siete su Radio San Marino, sono state pubblicate oggi le percentuali dei promossi fra i maturandi italiani. 530.000 maturandi si sono presentati all'esame di Stato, il 99,8% sono quelli promossi. Quest'anno c'è stato un boom anche di 100 lode che gli studenti che hanno ottenuto la massima votazione sono stati 14.123, di cui la gran parte vive nelle regioni del sud, oltre 300 in più rispetto allo scorso anno, rappresenta il 2,9% del totale. Diciamo che sul discorso delle promozioni, poi quando si arriva all'esame di maturità, insomma, ecco, l'inciampo, quello brutto, accade raramente, perché se si è ammessi vuol dire che il rendimento scolastico, no, è stato sicuramente eccellente o sufficiente per poter fare quel percorso. Quindi la percentuale che sia così alta, 99,8%, la si dà quasi, dico quasi per scontata, perché c'è sempre, no, una minima parte che inciampa. Benji, Fede, Alex Britti.

0: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
2: Tornano le notti stellate al Campo Bruno Reffi nel centro storico di San Marino. Il 7, 8 e 9 agosto la Segreteria di Stato Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo vi invita alla quinta edizione di Tre Serate di Emozioni. Greg, Paolo Iannacci ed Eugenio Finardi in tre coinvolgenti concerti live accompagnati dalla San Marino Concert Band diretta dal maestro Dino Gnassi. 7, 8 e 9 agosto dalle 21:15 musica, spettacolo e divertimento con ingresso libero.
3: Cerco was

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 23 agosto, fuori tutto Summer Edition. Samsung Galaxy A37 5G 128 giga a soli 349 euro. Free Shop, al passo con te.
2: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 6 agosto il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera. Bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
3: Da Data Trade, i tuoi esperti Apple a San Marino, le Summer Promo continuano.
2: Ampia disponibilità di iPhone, iPad, Watch e Mac, ricondizionati a prezzi fantastici. Garanzia 12 mesi e ricarica SMAC del 10%.
3: Ti aspettiamo anche ad agosto a Dogana in via 3 settembre 11.
2: Ricondizionati Data Trade, una scelta economica ed ecologica.
4: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
5: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
6: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
7: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
8: È il momento della nostra collection che ci porta alla metà degli anni 80, il 1985, quando c'è questo omaggio alle ragazze californiane di un grandissimo cantante.

California Girls era il 1985 ed era la nostra collection. Arrivati alle 9.55 è il momento naturalmente di fare fagotto per quanto mi riguarda. Sono pronto a ritornare sempre domani preciso dalle 8 alle 10 come consuetudine. Io intanto vi auguro una buonissima giornata. In arrivo c'è Katia De Monte che vi accompagna poi fino a mezzogiorno e mezzo. Io vi auguro una buona estate in questo momento e anche buon caldo. Giselle di Mange Me di Pil, la canzone che abbiamo già in sottofondo. Ciao!

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi!
16: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
17: Su Radio San Marino la domenica dalle 19 va in onda Rapublic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Rapublic!
18: Buongiorno, buongiorno, sono le 10, giovedì 6 agosto, questa è Radio San Marino, io

statunitense Zoral Neil Hurston, che dice: ci sono anni che fanno domande e anni che danno risposte. E noi cominciamo proprio con una domanda, quella di Noemi. Tu

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: Avevamo parlato

curami, curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Allora, stamattina se Noemi ci ha chiesto tu cosa fai questa sera, poi è arrivato Tananai che ha portato questi suoi ragni e quei pensieri che rimangono in un angolo della mente e senza far rumore continuano in qualche modo a tessere. E allora voglio proprio in questo caso tornare alla frase da cui ci siamo ispirati questa mattina, quella di questa scrittrice Zora Neale Hurston, che dice: ci sono anni che fanno domande e anni che danno risposte. E io aggiungerei anche che esistono settimane che fanno domande, mattine che confondono un po' le idee e giovedì che magari pretendono spiegazioni già prima di colazione. Perché dico questo? Perché non sempre bisogna sapere immediatamente che cosa si vuole, dove si sta andando e quale magari sarà la decisione definitiva. Alcuni periodi secondo me servono proprio per imparare magari a formulare meglio le domande. Il problema in realtà nasce quando scambiamo l'incertezza per un fallimento e magari ci affrettiamo a dare una risposta qualsiasi pur di chiudere un discorso. E allora la prospettiva proprio del bicchiere mezzo pieno oggi secondo me, poi potete anche farmi sapere al 335 104 1027, è un po' poter dire: non ho ancora capito, però non mi sento nemmeno in difetto, anche perché certe risposte velocissime veramente, ragazzi, sono ipotesi vestite bene, eh? Ecco, riflettiamoci. Comunque adesso un'identità raccontata con un grande ritmo, Machine Gun Kelly with Khalifa con Girl Next Door.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

If You Believe, Sasha, su Radio San Marino nel nostro giovedì mattina. Allora, qui si parla di credere. A volte credere a qualcuno non è che dipende soltanto dalle sue parole. Qualche volta è il corpo a mandarci il segnale, quello più forte, quello più attendibile. Diciamo che gli esseri umani sembrano essere gli unici animali, ad esempio, ad arrossire per l'imbarazzo. Pensate, è una reazione completamente involontaria, perché il sistema nervoso, da quello insomma che ho potuto apprendere, dilata i vasi sanguigni del viso in pochi secondi. Diciamo che le nostre emozioni organizzano una sorta di conferenza stampa senza averci chiesto poi l'autorizzazione. E addirittura, secondo la neuroscienziata Sophie Scott della University College London, arrossire può renderci addirittura più credibili. Cioè, è un segnale impossibile da simulare, quindi può comunicare sincerità, dispiacere o comunque la consapevolezza, non so, di aver fatto una figuraccia. In pratica il nostro viso sta dicendo: sì, ho capito perfettamente cosa è appena successo e vorrei essere temporaneamente invisibile. Quindi, ecco, non è necessariamente una debolezza. Può aiutare anche a alleggerire una tensione, addirittura a ristabilire la fiducia. Quindi, la prossima volta che diventate rossi, niente panico, non state perdendo assolutamente il controllo, ma state mostrando una sincerità, diciamo così, con effetti speciali. Adesso gli effetti speciali invece arrivano dalla voce di Angelina Mango e Marco Mengoni.

questa è una di quelle canzoni, secondo me, che sembrano rimettere in movimento anche i pensieri. Gavin DeGroove con Chariot. A proposito di pensieri, stavo pensando una cosa, ossia che qualche volta riusciamo a bloccarci proprio davanti alle decisioni più insignificanti, quindi non davanti alle grandi scelte di vita, ma piuttosto, che ne so, su quale gusto prendere in gelateria, quale fotografia inviare, cosa ordinare al cameriere che sta lì in piedi ad aspettare di segnare, insomma, la nostra ordinazione. Diciamo che a volte possiamo passare magari 40 minuti a scegliere qualcosa come un film che ne dura 90, e quando finalmente decidiamo magari siamo anche troppo stanchi per guardarlo. E dai, allora oggi voglio coinvolgervi anche in questa maniera. Qual è la decisione più banale su cui riuscite veramente a perdere una quantità infinita di tempo? 335 104 1027. Io ad esempio posso impiegare veramente un intero tragitto per scegliere quale canzone ascoltare in macchina. Dai, raccontatemi le vostre piccole indecisioni, poi nella seconda ora leggiamo anche qualche messaggio. Intanto, quando non sappiamo scegliere, resta veramente una parola utilissima: il forse. Tommaso Paradiso.

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco.
1: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
2: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
1: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
2: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
3: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: Lo sai qual è il numero perfetto?
7: Il 3. Non c'è due senza tre. I tre desideri, i posti sul podio.
6: Sbagliato.
7: Ma come?
6: Il numero perfetto è 400. Da Team San Marino, se attivi una nuova SIM o porti il tuo numero mobile e lo associ ad un profilo Team Vision con Disney Plus o Netflix, per tutta l'estate i tuoi giga raddoppiano da 200 a 400 al mese. In più, 4 euro di sconto al mese sui tuoi servizi e dopo l'estate uno sconto di 2 euro per sempre.
7: Con Team San Marino quest'estate il numero perfetto è 400. Scopri di più su team.sm o passa a trovarci in store.
8: Cerco WhatsApp.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 23 agosto, fuori tutto Summer Edition. Samsung Galaxy A37 5G 128 giga a soli 349 euro. Free Shop, al passo con te.
2: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
3: Da DataTrade, i tuoi esperti Apple a San Marino, le Summer Promo continuano.
4: Ampia disponibilità di iPhone, iPad, Watch e Mac, ricondizionati a prezzi fantastici. Garanzia 12 mesi e ricarica SMAC del 10%.
3: Ti aspettiamo anche ad agosto a Dogana in via 3 settembre 11.
4: Ricondizionati DataTrade, una scelta economica ed ecologica.
5: L'acqua è preziosa, proteggila con semplici gesti.
6: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
5: L'acqua è preziosa, non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
7: Allora, ci sono alcune canzoni che hanno bisogno di un grande argomento, altre invece che hanno bisogno di un oggetto. E allora sto parlando del nuovo singolo di Malcolm Todd, che parte proprio da questi due orecchini lasciati lì nel posto sbagliato e che però fanno riemergere una relazione intera, e quindi la vicinanza, la distanza, tutte quelle parole rimaste lì sospese.

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Ed ora andiamo insieme a fare la spesa, andiamo da Titan Coop perché proprio lì puoi trovare tantissimi prodotti scontati con le tessere del risparmio a dar maggior valore alla tua spesa, con più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti sconto anniversario fino al 12 agosto, sconto del 20% al reparto ortofrutta, no food, fiori e libri. Per i clienti Fidelity Più, più valore ai tuoi punti, il giovedì te lo ricordiamo, la Titan Coop di Dogana e Valdragone, i punti sono doppi. E noi invece ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene e spendi smack, e se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta. Titan Coop, la tua spesa sicura sempre a Dogana, anche la domenica. Ed ora vediamo chi c'è nella nostra Summer Compilation.

0: Piccolo salto indietro nel tempo, 1999, Cesare Cremonini aveva 19 anni e diciamo non aveva ancora sostenuto l'esame di maturità quando scrisse questa canzone ispirata alla libertà vissuta in sella ad una Vespa. 50 special tra i nostri ricordi più belli qui su Radio San Marino.
1: Rivivi insieme a noi.

0: anche oggi siete pronti per stabilire un contatto?
1: Bella domanda.
0: Ma come bella domanda?
2: Ci siete oggi?
0: Sì.
2: Tanto programma, sì.
0: Certo, ogni giorno tra le 16 e le 17 in diretta e in replica alle 20.
3: Marco Corona è pronto a parlarti. Ci stabiliamo un contatto in Summertime.
4: Radio San Marino.
5: Radio San Marino.
6: Mezzogiorno in punto su Radio San Marino, ancora ben trovati dalla vostra Katia, ancora in diretta con voi per l'ultima mezz'oretta insieme alla tribù di quelli del bicchiere mezzo pieno. Anzi, siamo entrati nell'ultimo

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: Questa sera non ti dico no.

0: I Bundabash e Loredana Bertè con Non ti dico no qui su Radio San Marino, e adesso io vi porto in un posto in cui oltre al mare si può osservare veramente un campionario completo dell'umanità, la spiaggia. E allora lì c'è chi arriva con una borsa piccolissima e dentro sembra avere veramente un intero appartamento, chi magari conquista la stessa posizione da 20 anni e chi dopo 3 minuti ha già fatto amicizia con tutti gli ombrelloni vicini. E allora per interpretare questa meravigliosa tribù estiva ci serve qualcuno che la osserva, insomma, quasi da 40 anni. Sto parlando di Gabriele Pagliarani, il bagnino d'Italia, che come sempre tutte le settimane è qui con noi. Buongiorno.
1: Buongiorno Katia, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, innanzitutto
1: come va? Come va?
0: Qui tutto bene, in cima al Monte Titano. Tu dalla spiaggia che ci dici? Tutto a posto?
1: Io vi dico che è caldo, è un'estate meravigliosa, forse anche troppo caldo, che però siamo contenti così, avremo tempo di aspettare le giornate grigie, diciamo.
0: Esatto.
1: Però voi lassù siete un po' più freschi sicuramente.
0: Sì, diciamo che qualche grado in meno c'è, però insomma il caldo si fa sicuramente sentire. Ma detto ciò, come dicevo appunto, tu sei un grandissimo osservatore, tra l'altro mi dicevi fuori onda che hai visto dei delfini meravigliosi.
1: Sì, ieri mattina è stato uno spettacolo indescrivibile. Ho preso per fare un bagnetto al largo verso le 8:30 di mattina, ho preso uno spone, sono andato 300-400 metri dalla riva, mi si è avvicinato un branco di delfini, erano 8, 7, 8, una cosa meravigliosa.
0: Che bello, che pace, ci dai un'immagine bellissima, soprattutto per chi...
1: alla faccia di quelli che dicono che il mare Adriatico è sporco, è una cosa meravigliosa, guarda, c'è un'acqua quest'anno stupenda, un mare bellissimo, perciò bisogna anche difenderci da tutti quegli attacchi negativi sul social che non servono a nulla proprio.
0: Esatto, ma soprattutto volevo dirti, tu che sei appunto un grande osservatore della spiaggia, no? Se tu guardassi soltanto ad esempio gli oggetti che le persone portano sotto l'ombrellone, ecco, riusciresti diciamo a individuare che tipo di personalità hanno? Cioè, che ne so, che cosa è scomparso dalla spiaggia e che cosa invece è diventato indispensabile che tu hai notato?
1: Sì, ho capito quello che mi vuoi chiedere. A volte le persone sappiamo benissimo che ognuno è fatto a modo suo, però vedendo a volte che lasciano degli oggetti sotto gli ombrelloni si inizia a decifrare o a capire che tipo è quella persona, così. Diciamo a grandi linee che ci assomigliamo in tantissimi. Poi negli ultimi anni le cose sono cambiate tanto qui in spiaggia, con la raccolta differenziata, c'è più ordine, c'è più pulizia, la gente ha iniziato a capire questi cambiamenti.
0: Per fortuna, volte, direi, per fortuna.
1: Esatto. Vengono dimenticate asciugamani, viene dimenticato a volte il cellulare, anche gli orologi che noi li custodiamo alla nostra reception e poi acquisti dei punti quando il cliente li viene a chiedere e glieli restituisci.
0: Certo.
1: A volte la gente mangia sotto l'ombrellone e si dimenticano alcune cose perché, sai, la spensieratezza del
0: sì,
1: mare.
0: Sì, a volte anche per distrazione, non sempre per come dicevi prima, ci sono episodi di maleducazione, ma a volte proprio per distrazione, insomma, di questo stavamo un po' parlando. E allora, ecco, così sono curiosa, dai, tanto penso che negli anni avrai trovato migliaia di oggetti. Cioè, quali sono quelli più strani che si possono dire in radio, mi raccomando.
1: Mutandini reggiseno, ecco. All'ordine del giorno, magliette, qualche asciugamano
0: e i calzini, poi, famosi calzini che si spaiano da soli.
1: le ciabatte, uno ha detto sono arrivato in albergo, mi sono accorto che non avevo le ciabatte. Gabriele, puoi guardare se sono sotto il mio ombrellone? Gli ho detto certo, sono qua le tue ciabatte, sono andato a vedere, erano lì.
0: Certo.
1: Però dai, a volte sotto i ragnetti dell'ombrellone, dove ci sono le specche dell'ombrellone,
0: sì.
1: Si dimenticano le maglie, si dimentica a volte un signore l'orologio, e dico bisogna stare attenti perché
0: certo, perché voi ovviamente sorvegliate tutto, però a volte insomma non è che si può essere onnipresenti.
1: si cerca di dare un occhio meglio possibile anche ai ragazzi che lavorano qui, gli si insegna, gli si dice guardate le persone quando si allontanano dall'ombrellone, buttate un occhio, magari vanno a fare il bagno, e allora bisogna sempre essere attenti, diciamo così, i ragazzi lo fanno, a volte la svista comunque può capitare a tutti.
0: Benissimo, ecco, Gabriele, dai, visto che ci avviciniamo a un altro weekend, insomma, abbastanza bollente, vogliamo, insomma, da te un augurio per questo weekend, dai.
1: Questo weekend in spiaggia da noi c'è la cultura dello sport.

dal mare in tiro mancino con questo amore impossibile, beh, ritorniamo qui e andiamo direttamente ad una di quelle leggi sentimentali più famose della musica italiana, ossia la regola dell'amico. Si sto parlando proprio di quella cantata dagli 883 che sostiene in sostanza che quando una donna ti considera un amico, difficilmente, insomma, la storia poi prenderà una direzione romantica, una teoria diventata così popolare da sembrare quasi inserita nel codice civile delle relazioni. Allora, ne ho parlato anche in un reel che ho pubblicato oggi, perché in realtà ci chiediamo perché dopo tanti anni, insomma, questa domanda rimane ancora aperta, cioè questa regola funziona davvero? Secondo me, ragazzi, il problema non è l'amicizia, ma piuttosto quando due persone stanno vivendo magari due storie completamente diverse. Magari una pensa di avere accanto un amico, l'altra aspetta segretamente invece il momento in cui partirà, diciamo, la colonna sonora e cambierà tutto. E lì, ragazzi, non è che serve una regola, serve un po' di chiarezza, perché l'amicizia può assolutamente trasformarsi in amore. Tra l'altro, lo stesso Max Pezzali ha proprio vissuto la storia della sua canzone, perché la sua più grande amica poi è diventata la donna della sua vita. L'amicizia, come dicevo, può trasformarsi in amore, però insomma non è che è una sala d'attesa magari in cui accomodarsi sperando che l'altro prima o poi cambi idea. E allora diciamo che Max Pezzali ci ha regalato una formula perfetta: la vita, come sempre, diciamo, si riserva un po' tutte le eccezioni. E adesso invece, prima di salutarci, di arrivare alla fine di oggi, cambiamo ritmo, un po' di Summer Fun.

ascoltare insieme in Eugenea, diciamo prendono il groove di Napoli, lo fanno viaggiare attraverso il Mediterraneo, lo riportano indietro pieno di jazz, funk, disco, nuovi colori, insomma una musica che sicuramente conserva le proprie radici ma non le usa mai proprio come confine. E allora ci ascoltiamo qui insieme adesso Carré, il loro ultimo singolo.

0: con Inugene e la loro Care arriviamo alla fine di questo nostro spazio insieme in questo giovedì 6 di agosto. Voglio ringraziare ancora Gabriele Pagliarani, il nostro bagnino d'Italia, per averci accompagnato in quel piccolo museo dell'umanità che è la spiaggia. Grazie a voi per essere stati con me anche questa mattina. Diciamo che siamo arrivati alle 10 esattamente così come eravamo, felici, stanchi, allegri, spettinati, ancora poco convinti della giornata. Adesso dai, spero che usciate da queste 2 ore e mezza almeno un po' più leggeri, eh? Il bicchiere magari non è che si è riempito per magia, non abbiamo finto che tutto andasse bene, però abbiamo magari osservato le cose da una prospettiva nuova, e secondo me già per oggi è un ottimo risultato. Io sono Katia Di Monte e noi ci sentiamo domani sempre qui su Radio San Marino, stessa ora a partire dalle 10. Buon proseguimento a tutti, ciao.
1: Tra poco su Radio San Marino, mezz'ora coi successi più forti dell'estate, dagli anni 90 ad oggi.
2: Wow.
1: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
1: Resta qui. Here we go. Da Data Trade, i tuoi esperti Apple a San Marino, le Summer Promo continuano.
3: Ampia disponibilità di iPhone, iPad, Watch e Mac, ricondizionati a prezzi fantastici. Garanzia 12 mesi e ricarica SMAC del 10%.
1: Ti aspettiamo anche ad agosto a Dogana in via 3 settembre 11.
3: Ricondizionati Data Trade, una scelta economica ed ecologica.
4: Sabato 8 agosto, preparati a rivivere la magia. A Monte Grimano Terme torna il quarto revival Kiwi Club. I più grandi successi degli anni 80 mixati da Mr. Lori G DJ e Marco Corona, per ballare e divertirti fino a tarda sera. Prenota la tua cena firmata dallo chef Graziano Canarezza al 366-974-6432. Per info visita i canali social dell'associazione Proloco Monte Grimano Terme. L'evento dell'estate ti aspetta.
1: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
5: Lo sai qual è il numero perfetto?
6: Il 3. Non c'è 2 senza 3, i 3 desideri, i posti sul podio.
5: Sbagliato.
6: Ma come?
5: Il numero perfetto è 400. Da Team San Marino, se attivi una nuova SIM o porti il tuo numero mobile e lo associ ad un profilo Team Vision con Disney Plus o Netflix, per tutta l'estate i tuoi giga raddoppiano da 200 a 400 al mese. In più, 4 euro di sconto al mese sui tuoi servizi e dopo l'estate uno sconto di 2 euro per sempre.
6: Con Team San Marino quest'estate il numero perfetto è 400. Scopri di più su team.sm o passa a trovarci in store.
1: Venerdì 7 agosto, Cristian Cicci Bagnoli in concerto. I classici del rock dall'aperitivo fino all'una, con DJ Matteo nella magnifica location del Podere Lesignano. Ingresso 10 euro, cena 15 euro. Venerdì 7 agosto al Podere Lesignano. Per info e prenotazioni numero WhatsApp 331 40 83 542.
7: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
8: Tornano le notti stellate al Campo Bruno Reffi nel centro storico di San Marino. Il 7, 8 e 9 agosto la Segreteria di Stato Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo vi invita alla quinta edizione di 3 serate di emozioni. Greg, Paolo Iannacci ed Eugenio Finardi in 3 coinvolgenti concerti live accompagnati dalla San Marino Concert Band diretta dal maestro Dino Gnassi. 7, 8 e 9 agosto dalle 21:15 musica, spettacolo e divertimento con ingresso libero.
9: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
10: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
11: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
10: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
12: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
13: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
14: La radio. Estate 1999.

Ti Fidelity Più, più valore ai tuoi punti. Giovedì alla Titan Cup di Dogana e Valdragone, punti doppi. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino, ricordandoti che con Titan Cup compri bene e spendi smack. Ma se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta. Titan Cup è la tua spesa sicura, sempre. A Dogana, anche la domenica.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. LB1, I Need a Sign.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che sta...

0: buon pomeriggio. Sono le 15. Radio San Marino. Le notizie.
1: Buon pomeriggio e bentrovati da Davide Giardi. Il progetto di legge sulle nuove misure per famiglia, maternità e natalità sarà portato all'approvazione definitiva del Consiglio Grande Generale a settembre. Lo assicura il segretario Stefano Canti rispondendo all'appello di neomamme e sindacati. Tra le novità, il congedo parentale esteso fino ai 18 mesi del bambino con indennità decrescenti e soglie minime garantite. Previsto anche il riconoscimento del periodo di congedo ai fini della carriera, compreso per chi ne ha già usufruito. Nel testo anche un bonus una tantum di 1000 euro per i nati nel 2026. È morto questa mattina a Pavana Francesco Guccini. Il cantautore e scrittore aveva 86 anni. I funerali si terranno in forma privata, mentre una cerimonia commemorativa è prevista a settembre. Da San Marino, Paolo Bandini.

Landini ricorda un'amicizia durata decenni e la forza narrativa di una voce capace di raccontare il proprio tempo. Nel 2018 Guccini conquistò anche il Titano, tenendo il pubblico a teatro per oltre 2 ore con la sola forza delle parole e dei suoi ricordi. Ora il meteo. Resta l'allerta gialla per il caldo anche nella giornata di venerdì a San Marino. Le temperature caleranno leggermente, ma potranno raggiungere ancora i 37 gradi con diffuse condizioni di disagio. Dal pomeriggio non si escludono temporali sull'Appennino e sulla pianura emiliana, con possibili danni locali. L'ondata di calore proseguirà almeno fino a Ferragosto, secondo le previsioni degli esperti. Al nord è attesa una breve pausa tra domenica e lunedì, prima del ritorno dell'anticiclone africano. Gli esteri. Un drone non autorizzato con un dispositivo esplosivo è stato trovato nella notte sulla pista dell'aeroporto di Lipsia Halle in Germania. La polizia ha rimosso il detonatore e sospeso i voli per alcune ore. Poco dopo un cargo DHL ha urtato un oggetto durante una manovra ed è atterrato d'emergenza ad Hannover con danni lievi. La procura di Dresda indaga sui 2 episodi. Il ministro dell'interno Dobrindt ipotizza un possibile attacco ibrido di matrice straniera. E per finire lo sport, questa sera alle 21 il Tre Fiori torna in campo in Conference League contro il Drita, campione del Kosovo. I gialloblu entrano direttamente al terzo turno, mentre gli avversari hanno eliminato il Floriana ai supplementari. Mister Girolomoni chiede una gara coraggiosa e attenzione per 90 minuti. Assenti Rea e Bernardi, entrambi squalificati. La rosa è stata rinforzata con 6 nuovi innesti. L'obiettivo dichiarato resta provare a vincere. E dalla redazione al momento è tutto. Per gli aggiornamenti visitate il nostro sito web, scaricate la nostra app e seguiteci sui social.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: tra poco su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go. L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
3: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro. Venerdì 7 agosto, Cristian Cicci Bagnoli in concerto. I classici del rock dall'aperitivo fino all'una con DJ Matteo nella magnifica location del Podere Lesignano. Ingresso 10 euro, cena 15 euro. Venerdì 7 agosto al Podere Lesignano. Per info e prenotazioni numero WhatsApp 331 40 83 542.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: Tornano le notti stellate al campo Bruno Reffi nel centro storico di San Marino. Il 7, 8 e 9 agosto la Segreteria di Stato Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo vi invita alla quinta edizione di Tre Serate di Emozioni. Greg, Paolo Iannacci ed Eugenio Finardi in tre coinvolgenti concerti live accompagnati dalla San Marino Concert Band diretta dal maestro Dino Gnassi. 7, 8 e 9 agosto dalle 21:15 musica, spettacolo e divertimento con ingresso libero. Go wild.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 23 agosto, fuori tutto Summer Edition. Samsung Galaxy A37 5G 128 giga a soli 349 euro. Free Shop, al passo con te. Sabato 8 agosto, preparati a rivivere la magia. A Monte Grimano Terme torna il quarto revival Kiwi Club. I più grandi successi degli anni 80 mixati da Mr. Lori G DJ e Marco Corona. Per ballare e divertirti fino a tarda sera. Prenota la tua cena firmata dallo chef Graziano Canarezza al 366-974-6432. Per info visita i canali social dell'associazione Proloco Monte Grimano Terme. L'evento dell'estate ti aspetta.
2: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
3: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
4: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
3: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
5: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
6: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
7: Estate 2006.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Summer Hits.
2: San Marino. Estate 1998. Ma

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Malcolm Todd, Earrings.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: ho perso i giorni. Che giorno è?
1: Giovedì, signor.
0: Andiamo a cominciare, in questo momento sono le 16.
2: Siamo giovedì, prima di venerdì, dopo di mercoledì.
0: Perfetto. Dobbiamo sempre fare il punto della situazione.
3: Azzi!
0: Comincia ufficialmente la nostra ora d'aria. E come diciamo sempre, in summertime.

0: Cari, eccoci, ci siete?
1: Va bene.
0: Sì.
1: Contratto stabilito.
0: Ricorda qualcun altro, il Ranzani di Cantù. Comunque, stavo chiedendo, avete stabilito un contatto?
2: Ah, Marco.
0: Cosa?
2: Neanche chiederlo.
0: Questo entusiasmo poi. Cioè, stabiliamo un contatto in summertime fino alle 17, in replica fino alle 21 in podcast quando e come volete su stamarinaretv.sm. E tra le tante rubriche nuove di quest'estate,
3: accetta la sfida!
0: Eh sì!
3: Tu la canticchi!
0: E
3: Marco Corona indovina!
4: Ciao Marco,
0: ciao.
4: Accetti la sfida?
0: Assolutamente sì.
4: Old man, turn any hate.
0: Qui sei un bravo. You
4: want a lottery.
0: Chiara, sei bravissima.
4: And die next day.
0: Sì.
4: It's a black fly. You shot the name.
0: Ce la canta tutta?
4: It's a death row, pardon. 2 minutes too late.
0: Beh.
4: And isn't it ironic?
0: Ironic, sì, è lei.
4: Don't you think?
0: Don't you think? Sì, penso proprio che sia Alanis Morissette.
3: Accetta

0: Fa così.
1: Esplode tutto, eh?
2: La fate davvero voi?
1: Sì, sì, facciamo davvero e ci colleghiamo con la sua cucina. Anto!
3: Ciao a tutti e bentornati a Cotto e Mangiato a casa dell'Anto. La domenica si va al mare.
1: Esatto.
3: E quindi oggi vi propongo una pietanza davvero estiva e fresca.
1: Vai!
3: Da portare in spiaggia o in picnic.
1: Che bello, vai!
3: Faremo le lasagne di Bologna Mare. Ecco,
1: come le lasagne?
3: Informiamo assieme agli strati di pasta sfoglia,
1: no,
3: il ragù, la besciamella, la salsiccia, la forma e il pomodoro.
1: Sì,
3: e cuociamo per un'ora a 180 gradi.
1: Sì, già
3: che
1: si muore.
3: Con queste temperature bollenti, dai, ci
1: sì.
3: stanno.
1: Come no?
3: Bene, portiamo le nostre lasagne di Bologna Mare sotto l'ombrellone e per scaldarle le metteremo un po' sotto al sole che con quei bei 38 gradi, guardate, fa in un attimo. Gustiamo tutto con un bel tè caldo bollente e suderemo che è un piacere, eliminando così tutte le tossine.
1: Sì, ne elimini proprio.
3: Grazie a tutti per questa ricettina estiva. Seguitemi per altre ricette.
1: Come
3: ciao
1: no.
3: a tutti di Cotto e Mangiato.
1: Ciao.
3: Ciao ciao.
4: Mamma mia, ma dove sono capitata qui?
1: Su Radio San Marino.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: Beh, la redazione è su lui, Fabio Berri.
1: Sport, gossip e attualità.
0: Beh, parla un po' di tutto, esatto.
1: Dalla spiaggia tutti informerà.
2: Oh, Sky Berri 24, ben risentiti.
0: Anche
2: ben risentiti
0: a te,
2: tutti.
0: Ciao.
2: Diamo oggi le nostre tre notizie, tre tutte precise e? Dall'estero giù.
0: Sì.
2: E la prima è una miscela, perché appunto partiamo dall'estero, da Lione, che come sappiamo è in Francia. Ma riguarda un italiano, perché pensate, questo è latitante da 7 anni in Francia.
0: Sì.
2: Torna in Salento per trovare i parenti e viene subito arrestato.
0: No.
2: Quindi, come dice la canzone, finiscono le fiere quando torni al tuo paese. Aveva già le manette lì, lì mentre che era appunto prosciutto che faceva un selfie. Chiudiamo invece con notizie di sport, perché? Gira per i social questo banalissimo video dove c'è Sinner che si mangia un gelato, cioè anche lui, Bordelli, si mangiava un gelato, e voi lì col telefonino, Sinner mangia il gelato, vabbè. Però una cosa curiosa c'è, perché? Sinner si vede che è proprio contornista, perché per coerenza nel gelato ha preso 3 palline e poi ne è scartata una. Sky Berri 24, buon weekend a tutti.
0: Ciao.

0: Corona?
1: Eh?
0: Ho bisogno di ferie.
1: Ma mi sa che non sei l'unica, eh?
2: Plagio, plagio me.
3: Estate!
4: Fai la summer hit, ma sei un plagio me.
1: Forse anche Paolo?
2: Plagio, plagio me.
1: Adesso lo sentiamo.
2: Io smaschererò tuo plagio.
0: Estate!
1: Paolo?
5: Caro Marco, contatto esaurito.
1: Ciao.
5: Plagio me estivo con
1: sì?
5: questo brano del 2014.
1: Mm-hmm.
5: A message to you, Rudy.
1: Sì.
5: Di Grant Fabio, Carlton Livingstone and the Lone Ranger.
1: Sì.
5: Go go Power Rangers.
1: No,
5: niente, no.
1: A
5: message to you, Rudy, l'avete sentita tutti in realtà, dai, l'avete sentita. D'altronde hanno anche fatto uno spot di non mi ricordo quale macchina mi fa. Senti un po', senti come
1: sentiamo.
5: Fa. Senti, mo,

0: E caro Marco,
1: dimmi,
0: ti ricordi nel 2001 l'astronauta di Federico Stragan?
1: Come no?
0: Su questa bella ricordata, dai,
1: certo.
0: Senti.

0: E non è questo il momento in cui dico coincidenze, perché in realtà la coincidenza riguarda il nostro cantante Meteora scomparso nell'etere. Ah. E infatti in realtà
1: cosa?
0: Questa A Message to You Rudy di Grant eccetera eccetera, tutta lì la commedia,
1: sì?
0: In realtà è una cover di un brano del 79 dei The Specials.
1: Ah.
0: Era quella di cui ci ha fatto lo spot quella volta, tra l'altro lo spot è uscito un po' in concomitanza con la canzone L'Astronauta, mi sembra il periodo era quello,
1: coincidenza,
0: quindi ops. Com'è che faceva la versione del 79, fa sentire

0: coincidenze. Chissà dove è finito Federico Strega. Se ne ricorda qualcuno più nella vita.
1: Io sì,
0: no, vabbè.
1: Ho fatto anche una serata con lui.
0: Ciao Marco, ciao. Al prossimo Plagio Man. Buona estate a tutti.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate. Stare con te.

0: Ciao Marco, eccoci all'appuntamento con il tormentologo, l'esperto di tormentoni, la nostra rubrica che è basata sulla ruota magica che noi facciamo partire subito, via! La ruota magica ci dirà un anno e noi faremo un salto indietro nel tempo, in quell'anno appunto, e andremo a scoprire i tormentoni che abbiamo ballato.
1: Vai.
0: Vediamo dove si ferma.
2: 1990.
0: Perfetto, 1990, è l'anno di Italia 90, quando in Italia si disputa il campionato mondiale di calcio. Si concluderà con la vittoria della Germania sull'Argentina e la nazionale italiana arriverà terza. E ricordiamo il nostro eroe Totò Schillaci, che diventò anche capocannoniere del torneo.
3: Notti magiche.
0: Parliamo appunto di tormentoni, perché quell'anno abbiamo ascoltato tanta musica italiana.
1: Sì.
0: Uno dei brani di maggior successo, per esempio, era Sotto questo sole di Baccini e Ladri di biciclette.

0: balliamo sul... Che musica oggi, eh?
1: Dopo aver riascoltato i successi del 1990, si chiude il nostro tormentologo e mi raccomando, quest'estate, ovunque voi siate, ballate!

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino, New Play. LB1, I Need a Sign.

0: signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
1: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
2: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
3: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 23 agosto, fuori tutto Summer Edition. Samsung Galaxy A37 5G 128 giga a soli 349 euro. Free Shop, al passo con te. Sabato 8 agosto, preparati a rivivere la magia. A Montegrimano Terme torna il quarto revival Kiwi Club. I più grandi successi degli anni 80 mixati da Mr. Lori G DJ e Marco Corona. Per ballare e divertirti fino a tarda sera. Prenota la tua cena firmata dallo chef Graziano Canarezza al 366-974-6432. Per info visita i canali social dell'associazione Proloco Montegrimano Terme. L'evento dell'estate ti aspetta.
2: Lo sai qual è il numero perfetto?
3: Il 3. Non c'è 2 senza 3. I 3 desideri, i posti sul podio.
2: Sbagliato.
3: Ma come?
2: Il numero perfetto è 400. Da Team San Marino, se attivi una nuova SIM o porti il tuo numero mobile e lo associ ad un profilo Team Vision con Disney Plus o Netflix, per tutta l'estate i tuoi giga raddoppiano da 200 a 400 al mese. In più, 4 euro di sconto al mese sui tuoi servizi e dopo l'estate uno sconto di 2 euro per sempre.
3: Con Team San Marino quest'estate il numero perfetto è 400. Scopri di più su team.sm o passa a trovarci in store.
4: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
5: Da Data Trade, i tuoi esperti Apple a San Marino, le Summer Promo continuano.
6: Ampia disponibilità di iPhone, iPad, Watch e Mac, ricondizionati a prezzi fantastici. Garanzia 12 mesi e ricarica SMAC del 10%.
5: Ti aspettiamo anche

0: Ad agosto a Dogana in via 3 settembre 11.
1: Ricondizionati Data Trade, una scelta economica ed ecologica.
2: L'acqua è preziosa, proteggila con semplici gesti.
3: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
2: L'acqua è preziosa, non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.

0: perla di saggezza di chiusura
1: di programma.
0: Di solito bevo in due occasioni.
1: Ah.
0: La prima è quando sono solo, la seconda è quando sono in compagnia.
1: C'è sempre.
2: Davide, sei alla frutta.
1: No, secondo me è al settimo drink.
2: Ma da perché?
1: Infatti, torniamo domani a partire dalle 16. Grazie a tutti. Ciao da Marco Corona e Paolino Zanetti.

0: Hola, hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a Leore 20 aquí en Radio Caribe.
1: Aquí, mamma mia, ce la possiamo fare, amici, coraggio, siamo stoici, resistenti e supereremo anche questa maxi ondata di calore che ci avvolge. Qualcuno potrebbe dire ci sta stritolando. Ecco, l'immagine potrebbe essere calzante, ma noi vi dicevamo, siamo qui pronti per accompagnarvi in questa fase finale della giornata, sperando che poi col passare delle prossime ore qualcosa cambi, insomma, si alleggerisca un po'. Lo dico senza crederci molto, ma devo dirlo, assolutamente, la mia posizione. Detto ciò, un saluto da qui presente Gigi Restivo, che tutto sommato male non se la passa, ci sono queste belle temperaturine assolutamente piacevoli. Allora, insieme a che, fino a che ora? Lo sapete, fino alle 19.30, ma prima di cominciare apriamo subito le linee WhatsApp, in realtà sono già aperte prima con Marco, continuate a mandare i vostri messaggi ancora al 335 104 1027, magari ci viene qualche idea brillante per sfangare anche questo momento decisamente caliente. Noi intanto cominciamo così.
2: Estate.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

Sunshine and happiness, grande felicità e soprattutto grande calura, noi ce la possiamo fare, amici, e grazie per essere dei nostri. Lo dico per chi ci sta mandando i messaggi al 335 104 1027, facendo una fatica non da poco, perché in questi minuti, lo so, anche muovere una falangetta per scrivere un messaggio è faticoso, me ne rendo conto, si suda anche non facendo niente. Quindi grazie in particolare a Giovanni, che in questo momento è a Senigallia ma ci ascolta con l'app, grazie, ma a tutti coloro che ci seguono anche da molto più lontano attraverso Rai Play Sound, vi arrivi un saluto così dall'alto del Titano, dove non pensate che ci sia tutto questo freschino, eh? Più o meno siamo sulla stessa barca tutti quanti e questo ci accomuna. Bene, invece in questo momento parlare di Sanremo ad agosto può sembrare fuori stagione, e invece no, perché fra pochissimo lo faremo. Ci sono delle novità che riguardano ovviamente la nuova edizione. Sapete che Stefano per la prima volta sarà direttore artistico und conduttore e sta mettendo mano alla grande alla sua macchina organizzativa. Ci saranno anticipazioni per voi fra pochissimo, perché cambieranno veramente molte cose. Intanto arriva Gaia.

Star Cristina Aguilera in questa Musda Jagger Maroon 5. Dicevo, parlare di Sanremo al 6 di agosto con temperature africane sembra un pochino forte, no? Un po' fuori stagione. Invece no, perché Stefano De Martino, insomma, è molto molto preparato, soprattutto è stato investito da una responsabilità non da poco, perché non solo presenterà ma organizza tutto quanto lui. E allora ci sono già le prime idee. Intanto parliamo dei giovani, che a me piace tantissimo, perché l'idea sarebbe quella di trasformare un pochino quello che è stato finora Sanremo Giovani, e dovrebbe diventare in realtà un work in progress, proprio un vero percorso e non una selezione finale, quindi un cammino in cui ci saranno le audizioni, ci saranno le prove, ci saranno quindi molte serate televisive, e questo potrebbe servire a conoscere insomma queste persone, questi artisti, e non arrivare a febbraio con delle figure fondamentalmente estranee come succedeva in passato. Diciamo che è una formula che ricorda un po' i talent, no? Quindi l'obiettivo è valorizzare le canzoni e non soltanto la gara, mi pare una cosa molto giusta. Ma a questo punto parliamo anche dei Big, e anche lì ci potrebbero essere delle novità, perché si parla già da un po' di tempo di una serata dedicata solo alle performance, schiacciando l'occhio un po' all'Eurovision Song Contest, in cui anche, diciamo così, la messa in scena fa parte poi del successo o meno di una canzone, e quindi potrebbe essere un modo sia per rendere ancora più, come dire, spettacolare, più cool il festival, ma anche arrivare esattamente a scegliere l'artista che poi rappresenterà l'Italia allo Eurovision Song Contest. Quindi sarebbe veramente una novità clamorosa e cambierebbe molto il meccanismo del festival, e questo per ciò che riguarda i partecipanti al concorso. Poi ci sarebbe capitolo ospiti, vabbè, qua veramente si va un po' random, perché ogni anno si sparano dei nomi importanti.

0: importanti, poi le cose magari cambiano nel corso del tempo, ma giusto per divertirci, vediamo quali sono ad oggi i nomi che stanno girando. Innanzitutto Vasco, Vasco mi entra spessissimo, ma non al festival, vedremo nel 2027, ma anche una reunion dei Måneskin, che tra l'altro si vocifera possibile, e addirittura per ciò che riguarda gli artisti internazionali la possibilità di arrivare Dua Lipa, e questo sarebbe veramente un colpaccio.
1: Avventure sentimentali, nate in un angolo della città.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili.

0: La musica non finisce mai.
1: Non finisce mai.
2: Radio San Marino.

È davvero pazzesco come ci siano artisti che non smettono mai di tornare al centro dell'attenzione, come Madonna per esempio. Cioè basta che una sua canzone diventi virale sui social che viene riscoperta da una nuova generazione. È successo poi ovviamente con la partecipazione di una sua canzone in un film, che quello insomma è successo, ma poi è stata all'improvviso riscoperta da milioni di persone che magari, non dico che l'avevano dimenticata, ma insomma l'avevano messa in una teca, diciamo così, tra le artiste grandi, ma un pochettino così messa da parte. Invece no, è successo tante volte negli ultimi anni, Madonna ogni tanto prende e torna, insomma è successo anche questa volta, quindi ha attraversato gli anni 80, i 90, i 2000, oggi è sempre lì a far parlare di sé. Tra l'altro l'abbiamo vista recentemente in un mega concerto al Pride di Amsterdam, dove ha fatto capolino anche Kylie Minogue. Insomma, un momento nuovamente aureo per lei, che dire, insomma, ci sorprende, ma fino a un certo punto, perché lei è l'unica regina del pop mondiale e non ce n'è per nessuno. Però anche dalle nostre parti abbiamo un grande pop fatto con qualità, con la voce fantastica di Giuliano Sangiorgi, già lo avete sentito, perché su Radio San Marino tornano i Negramaro con questa L'Immenso.

0: Ci sono melodie che hanno segnato gli anni 90 e che ogni tanto tornano a vivere in una veste completamente nuova. Ed è successo con questa produzione che ha un sound decisamente attuale, però mi strizza l'occhio un campione musicale che molti riconosceranno fin dalle prime battute. Lei si chiama LB1, è una DJ francese, firma questa nuova versione che prende come titolo I Need a Sun. Provate a sentire ed indovinare.
1: Ascolti il successo.

Beh, chi ha vissuto gli anni 90 quelle emozioni sicuramente avrà riconosciuto il campione di un pezzo mitico di Robin S, però nella versione di LB1 al secolo Liani Boujadi, infatti è francese questo DJ producer molto molto giovane, e insomma il suo successo è legato proprio al rifacimento di canzoni che hanno avuto molto clamore nel passato. In questo caso ha giocato sulla grande stagione dance degli anni 90 che tanto ci ha dato, ecco, e riprende questa atmosfera meravigliosa. E questo brano appunto è fresco, però dietro evidentemente c'è un artista che forse dovremmo rivalutare, Robin S, che aveva e ha una voce veramente pazzesca. Per la serie Nulla si crea e nulla si distrugge ma si trasforma, e noi vi regaliamo un'immersione nei successi di quest'estate di sempre, perché in arrivo ci sono i Pinguini con Sorry scusa lo siento, Baby K voglio ballare con te, subito Rossana.

Beh, c'è chi la chiama la regina del tormentone estivo e chi la associa inevitabilmente a spiagge, viaggi, aperitivi al tramonto. Fatto sta che lei c'è sempre. Questa però è una canzone che ci riporta al 2017, una collaborazione di Baby K con Andrés Dvisio. Comunque lei è un appuntamento immancabile dell'estate, perché arriva il caldo, cambiano le playlist, partono i tormentoni e Baby K è una certezza. È un po' come quel momento in cui capisci che sei dentro l'estate e ci sei totalmente. Abbiamo voluto così ripescarla in questo bel pomeriggio, appunto, molto caldo d'estate, firmato Radio San Marino. Ciao ragazzi, bentrovati da Gigi Restivo. C'è anche la nuova di

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Malcolm Todd, Earrings.

0: Da Data Trade, i tuoi esperti Apple a San Marino, le Summer Promo continuano.
1: Ampia disponibilità di iPhone, iPad, Watch e Mac, ricondizionati a prezzi fantastici. Garanzia 12 mesi e ricarica SMAC del 10%.
0: Ti aspettiamo anche ad agosto a Dogana in via 3 settembre 11.
1: Ricondizionati Data Trade, una scelta economica ed ecologica.
2: Tornano le notti stellate al Campo Bruno Reffi nel centro storico di San Marino. Il 7, 8 e 9 agosto la Segreteria di Stato Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo vi invita alla quinta edizione di Tre Serate di Emozioni. Greg, Paolo Iannacci ed Eugenio Finardi in tre coinvolgenti concerti live accompagnati dalla San Marino Concert Band diretta dal maestro Dino Gnassi. 7, 8 e 9 agosto dalle 21:15 musica, spettacolo e divertimento con ingresso libero.
3: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Black Jack. Black Jack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Black Jack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Black Jack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
4: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 6 agosto il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi, musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
7: Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 23 agosto, fuori tutto Summer Edition. Samsung Galaxy A37 5G 128 giga a soli 349 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Ci sono canzoni che vanno ben oltre la musica, perché in alcuni casi diventano un simbolo di un'epoca. È il caso di quella che stiamo per sentire, uscita nel 1990, proprio mentre il mondo stava cambiando, la caduta del muro di Berlino, soprattutto la speranza di un futuro migliore, con un fischio che attraversava l'Europa. Gli Scorpions.
3: Rivivi insieme a noi le canzoni.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una

0: hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a Leore 20 aquí en Radio Caribe.
1: Ciao in punto, amici e amiche, grazie per essere con noi su Radio San Marino. Ben arrivati se avete acceso la radio, se siete montati in auto magari alla fine del lavoro, se avete acceso Rai Play Sound per ascoltarci senza confini. Grazie, grazie, grazie. Vi propongo un'altra ora insieme a me. Io sono Gigi. Posso farvi una domanda? Quanto ci mettete a sentirvi davvero in vacanza? Se lo siete, ovviamente. No, perché secondo alcuni c'è un numero preciso di giorni meno dei quali non si stacca veramente, non ci si ricarica e non si sentono i benefici appunto dell'andare in ferie. Ve ne parlo fra poco e verificheremo insieme.

Un successo firmato U2, Stuck in a Moment, You Can Get Out Of, anche se domani probabilmente, forse non lo so, potremo sentire qualcosa di assolutamente inedito dalla band di Bono, vedremo, anzi sentiremo, non lo so. Non ho detto niente, Invece vi dico che ci sono quelli che sono convinti che farsi un weekend magari lungo ci ricarica le batterie e per la serie finalmente stacco, mi rilasso, mi rigenero e poi invece il giorno dopo, anzi il lunedì successivo, siamo più stanchi di prima. Dici perché? Perché è normale, il nostro cervello, secondo quelli che hanno studiato tanto, non funziona come un interruttore, cioè non è che dici vabbè, weekend mi ricarico, no, bisogna che ci siano un tot di giorni precisi per rigenerarsi e questi giorni sarebbero 8, amici, ecco, non di più, non di meno, forse di più sì, ma meno no, perché il corpo evidentemente ha bisogno di un tempo più lungo per resettarci, capito? Perché normalmente il nostro corpo magari è in ferie, ma la mente lavora. È rimasta lì al lavoro, in ufficio, a mandare mail. No, bisogna veramente rallentare per qualche giorno in più di modo che i nostri ritmi cambino davvero, quindi si comincia a dormire meglio, che già è una manna di questi tempi. Si smette pari di controllare continuamente il telefono perché ci si distrae sul serio e si comincia a fare delle cose semplicemente perché ci piacciono, senza l'orologio, senza lì stare sempre con l'ansia. Quindi bisogna entrare in questo flow, cioè in questo momento in cui ci siamo veramente, siamo concentrati in qualcosa che ci piace tanto da dimenticare il resto. Lo so, non tutti sono in vacanza o le faranno a breve, però sempre chi ne capisce dice che si può creare qualcosa di simile anche nella vita normale a casa, nel senso che si può fare qualcosa che ci piace davvero, per esempio la natura, non serve un qualcosa di avventuroso, che ne so, una spedizione, no? Stare qualche ora e mezzo al verde o vicino al mare o lontano comunque dal rumore della città può aiutare il nostro cervello a rallentare, perché siamo davvero talmente abituati a vivere sempre con notifiche, con schermi, mille stimoli, ogni tanto abbiamo bisogno anche un po' di

Dolcissimo amore senza fine, Pino Daniele ci ha così mandato un saluto, una carezza alle 18:16 di questo caldo pomeriggio barra sera qui su Radio San Marino. A proposito, un po' di messaggini al 335-104-1027. Salutiamo subito Andrea, giusto? Sì, giornata di mare finita, ora aperitivo, Radio San Marino in sottofondo, buona serata. Grande Andrea, direi che hai organizzato bene il finale. Mare, aperitivo, musica giusta, praticamente la colonna sonora dell'estate. Bravo. Saluto anche Martina che è di Borgo Maggiore, vi ascolto mentre preparo cena, siete una bella compagnia. Ti porti avanti quei lavori, evidentemente. Grande. Questo è proprio il bello della radio, cioè ti entra dovunque, dalle auto, case, momenti quotidiani, insomma, anche quando si prepara qualcosina in cucina, che appetito che mi è venuto. Saluto anche Luca che invece è a Cesenatico, oggi giornata tranquilla, mi dice, adesso pomeriggio sul porto, che spettacolo l'estate in Romagna. È Luca, il porto di Cesenatico, il tramonto ha sempre qualcosa di speciale, quindi preparati perché fra poco arriverà. Sono quei piccoli momenti che ci possiamo concedere a proposito di chi non è per forza in vacanza, ma le nostre località fortunatamente non ti fanno sentire mai solo, e questa è una realtà. Musica su Radio San Marino, novità di questi giorni con Chris De Sarandi, Good Old Days.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

Quante volte l'abbiamo ballata questa? Non l'avete ballata, l'avete cantata sicuramente. E si può inventare, le parole mica bisogna capire per forza. Comunque era 3 anni fa, questa di Jane, questa Makeba o Makeba se preferite, 18:23. Mamma mia, vi state veramente sbizzarrendo con i messaggi, evidentemente per distrarvi un pochettino dalle fatiche, dalla calura estiva ci state dando dentro. E infatti andiamo a San Marino, salutiamo Chiara da Domagnano in modo particolare, dice qui caldo anche oggi, ma con la musica si sopporta tutto. Vedi, è quello che dicevo io, ormai il caldo fa parte della nostra estate, però basta anche pochino per stare meglio, un po' d'ombra, qualcosa di fresco, una bella canzone. Poi potete anche segnalarcele, perché teniamo sempre bene in considerazione i vostri gusti. Chiudiamo con Paolo di Paolo, giusto, da Bellaria. Grazie per la compagnia di ogni giorno, siete la mia radio dell'estate. Grazie Paolo, sono messaggi come questo che ci ricordano quanto sia bello il rapporto tra noi e voi che ascoltate. Poi alla fine è la stessa cosa, siamo qui anche oggi per farvi compagnia, lo saremo veramente per tutta la stagione. Continuate così, 335 104 1027, e noi ci sentiamo Annalisa con Marco Mengoni.

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco. L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 23 agosto, fuori tutto Summer Edition. Samsung Galaxy A37 5G 128 giga a soli 349 euro. Free Shop, al passo con te. Sabato 8 agosto, preparati a rivivere la magia. A Montegrimano Terme torna il quarto revival Kiwi Club. I più grandi successi degli anni 80 mixati da Mr. Lori G DJ e Marco Corona. Per ballare e divertirti fino a tarda sera. Prenota la tua cena firmata dallo chef Graziano Canarezza al 366-974-6432. Per info visita i canali social dell'associazione Proloco Montegrimano Terme. L'evento dell'estate ti aspetta.
2: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini. Venerdì 7 agosto, Cristian Cicci Bagnoli in concerto. I classici del rock dall'aperitivo fino all'una, con DJ Matteo nella magnifica location del

0: Podere Lesignano. Ingresso 10 euro, cena 15 euro. Venerdì 7 agosto al Podere Lesignano. Per info e prenotazioni numero WhatsApp 331 40 83 542.
1: Da Data Trade, i tuoi esperti Apple a San Marino, le Summer Promo continuano.
2: Ampia disponibilità di iPhone, iPad, Watch e Mac, ricondizionati a prezzi fantastici. Garanzia 12 mesi e ricarica SMAC del 10%.
1: Ti aspettiamo anche ad agosto a Dogana in via 3 settembre 11.
2: Ricondizionati Data Trade, una scelta economica ed ecologica.
3: Per la tua pubblicità.
4: Per la tua pubblicità.
3: 0549 88 20 06.
5: Ogni tanto arrivano nuove voci, soprattutto d'estate, il momento in cui fanno capolino anche dei nomi che vanno assolutamente conosciuti, ma sono sicuro che la scoprirete già dal primo ascolto, molto interessante. Vi presento un nome che si chiama Amélie, molto semplice, ma anche il titolo della canzone è molto particolare perché sembra quasi fare il verso a un classico di Lucio Battisti. Però in realtà è una frase detta di getto, una storia raccontata con la musica. Amélie, non è Francesco.

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Da Titancoop trovi tanti prodotti scontati e con le tessere del risparmio dai maggior valore alla tua spesa. Più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titancoop e Fidelity Più. Per tutti i clienti, sconto anniversario. Fino al 12 agosto sconto del 20% al reparto ortofrutta, no food, fiori e libri. Per i clienti Fidelity Più, più valore ai tuoi punti. Giovedì alla Titancoop di Dogana e Valdragone, punti doppi. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titancoop compri bene, spendi smack e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titancoop è la tua spesa sicura sempre, a Dogana anche la domenica e subito una bella rinfrescata di successi con la Summer Compilation. In arrivo Karol G, Manu Chao, Vagliando per un Mundo, Gali con Chill e cominciamo con i Texas.

0: Questa è l'estate di Radio San Marino.
1: Tre successi per te.
0: Summer Compilation.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Questa è la compilation di Radio San Marino.
1: Radio San Marino.
2: Vivi i nostri successi insieme a
0: Gigi Restivo.
3: Se penso alla mia vita giurassica, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi?

0: di Radio San Marino.
1: Oh, questa sera c'è spazio anche per qualcosa di diverso, con parole, emozioni e musica, tutto insieme a San Marino, perché arriva Giuseppe Cederna, che è uno degli attori italiani più amati, con uno spettacolo che si intitola Maestri. E si tratta di un viaggio tra poesia, racconti e con quelle figure che nel tempo ci hanno lasciato qualcosa attraverso le parole di grandi autori, ma anche suggestioni. Vi dico subito che non sarà uno spettacolo teatrale semplicemente, ma proprio un momento per rallentare un pochino, per ascoltare delle storie, per lasciarsi trasportare delle parole. E poi ci sarà anche musica dal vivo con Matteo Castellan e Nicola Testa, quindi un

0: incontro tra teatro, poesia e suoni. Appuntamento quindi stasera alle 21 all'Anfiteatro Luigi Capicchioni di Chiesanuova, Repubblica di San Marino. Sarà una bella occasione per vivere l'estate anche attraverso la cultura.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
2: Novità.
3: San Marino, New Play.
4: LB1, I Need a Sign.

0: sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
1: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
2: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
1: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
3: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: Sabato 8 agosto, preparati a rivivere la magia. A Monte Grimano Terme torna il quarto revival Kiwi Club. I più grandi successi degli anni 80 mixati da Mr. Lori G DJ e Marco Corona. Per ballare e divertirti fino a tarda sera. Prenota la tua cena firmata dallo chef Graziano Canarezza al 366-974-6432. Per info visita i canali social dell'associazione Proloco Monte Grimano Terme. L'evento dell'estate ti aspetta.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 23 agosto, fuori tutto Summer Edition. Samsung Galaxy A37 5G 128 giga a soli 349 euro. Free Shop, al passo con te.
2: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 6 agosto il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera. Bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice a B03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
3: Per la tua pubblicità. Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.
4: Torniamo indietro nell'estate del 1987, c'erano grandi canzoni ma anche nuovi protagonisti della musica internazionale. Tra questi ce n'era uno dal talento incredibile, con una voce inconfondibile perché mischiava soul, pop, rock e poi delle treccine pazzesche. Terence Trent D'Arby, e questa è Wishing Well.
5: Rivivi insieme a noi le canzoni.

0: Su Radio San Marino, la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Republic!
1: Le 19, tempo di informazione.
0: Radio San Marino. Le notizie.
2: Buonasera da Michele Giardi. A San Marino scatta lo stato di emergenza idrica per la siccità e il calo delle risorse disponibili. Da lunedì 10 agosto vietati irrigazione di orti e giardini, lavaggio di veicoli e riempimento di piscine. L'AS segnala il calo delle precipitazioni e l'aumento dei consumi nelle settimane di caldo intenso. Previsti controlli e sanzioni fino a 1.000 euro per chi non rispetta i divieti. L'azienda invita quindi i cittadini a ridurre i consumi per tutelare la risorsa acqua. E San Marino punta sulla depavimentazione per ridurre gli effetti del caldo e il rischio idrogeologico. Lo annuncia il segretario al territorio Matteo Ciacci. Il progetto prevede la sostituzione di asfalto e cemento con aree verdi e superfici permeabili. Sono previsti incentivi anche per i privati che realizzeranno interventi di questo tipo. Fra i primi interventi figurano Piazzale Menicucci e il parcheggio 6. L'obiettivo è favorire il drenaggio dell'acqua e abbassare le temperature nelle aree urbane. La nuova legge sul sostegno alla famiglia sarà discussa e approvata, secondo il governo, a settembre. Lo annuncia il segretario alla famiglia Stefano Canti, assicurando che non ci saranno ulteriori rinvii. La riforma prevede un ampliamento del congedo parentale con periodi retribuiti a diverse percentuali. Le 55 mamme promotrici dell'appello chiedono ora che dalle parole si passi ai fatti. Anche i sindacati CSDL, CDLS e USL chiedono l'approvazione rapida del provvedimento. Andiamo in Italia. Giuseppe Conte è stato ascoltato dalla commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione del Covid. Scavate quanto volete, non troverete mai nulla di illecito, ha dichiarato l'ex presidente del Consiglio, criticando l'impostazione dei lavori, definendola ostile nei suoi confronti. Conte ha ripercorso le decisioni prese durante l'emergenza sanitaria e ha ribadito che ogni governo ha dovuto bilanciare tutela della salute e diritti dei cittadini. Lo sport in chiusura. Il Tre Fiori affronta il Derita Kosovo nel terzo turno preliminare di Conference League. La gara di andata si gioca questa sera alle 21 al San Marino Stadium di Serravalle, anche in diretta su San Marino RTV. I campioni sammarinesi cercano un risultato positivo contro una squadra esperta dalle competizioni europee. Assenti per squalifica il difensore Rea e l'attaccante Bernardi. Il tecnico Giro Lomoni punta quindi su una squadra pronta e determinata a giocarsi la qualificazione. Ed era l'ultima notizia. Per tutti gli aggiornamenti vi rimando al sito sanmarinortv.sm. Scaricate anche la nostra app.
0: Radio San Marino Meteo.
3: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Continua a fare molto caldo in Emilia-Romagna, anche se per questo venerdì prevediamo una leggera diminuzione delle temperature, giusto 2-3 gradi.

0: che invece che 40 ne faremo 37, quindi il caldo comunque sarà ancora presente. Lungo la fascia costiera però adriatica qualche grado in meno a causa di un po' di vento da nord, lì si rinfresca un po' di più. Weekend all'insegna sempre del caldo ma con temperatura appunto non da record. Per i dettagli in ogni caso sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Ma noi non ci teniamo a battere il record delle temperature più assurde, è vero? Ecco, grazie a Paolo Corazzone. Intanto alle 19.04 ricominciamo, ripartiamo con un'altra ora insieme, cerchiamo di prendere respiro. Se potete bevete anche un drink ghiacciato alla mia salute e io però vi ricompenso con una bella colonna sonora, ma anche di intelligenza artificiale. No, pensate dove siamo arrivati. Praticamente siamo passati dal chiedere che cosa si mangia di buono stasera a farci predire il futuro con la lettura della mano. Succede anche questo, ve ne parlerò, vi racconterò tutto, ovviamente qui.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

Phil Collins, Dancing to the Light, la luce piano piano andrà a calare anche per oggi. Avete notato che minimamente, ma le giornate si sono ristrette e adesso magari è poco percepibile, io invece ci ho fatto caso. Vabbè, è una piccola divagazione, giusto per salutare il grande Phil e mandare un pensiero sempre molto sentito e affettuoso. Ma amici, prima alla I chiedevamo per esempio che si mangia stasera, che ricette mi proponi o che ristorante mi proponi. Invece adesso chiediamo addirittura di leggerci la mano. Cioè, secondo me stiamo perdendo un po' il controllo. Comunque immaginiamo la scena. Ci sono veramente algoritmi potentissimi, spendono miliardi di dollari investimenti in super computer e poi cosa facciamo? Senti caro, mi guardi un attimo la linea della vita. Vabbè, la cosa poi pazzesca è che poi, secondo una ricerca che ho fatto, la gente vuole anche la grafica fatta bene, no? Vuole pure l'estetica minimal, pulita, per la serie sì, ok, dimmi pure la mia linea della vita, ma scrivimela bene perché non la capisco, dammi un font elegante, una bella formattazione. Poi sapete perché? Perché poi tutto si deve pubblicare. Tutto sui social ovviamente. Vabbè, poi per carità, la I è furbissima perché siccome sa esattamente cosa vogliamo sentirci dire, mette insieme due o tre concetti di quelli standard che vanno bene per tutti e siamo contenti. E non siamo contenti e lo pubblichiamo su TikTok oppure su Instagram. Alla fine, diciamolo pure, è intrattenimento.

0: divertimento 4.0. Cioè, una volta c'erano, che ne so, i baci Perugina, i giornaletti dell'astrologo di turno, no? Adesso ovviamente tutto diventa più figo, più cool. Però, diciamolo, ammettiamolo, anzi, farsi fare la mano da ChatGPT, è fantastico. Tutti quanti lì a controllare, fotografi, fatemi sapere, c'è Giselle.
1: Che

0: Vabbè, qui il sample era di quelli importanti, la citazione è quella di Duke Ellington, ma i Gabben, questa formazione italiana, un po' di tempo fa decisero così di prenderla come spunto per farla diventare così i Don't Mean a Thing, doo-wop, doo-wop, doo-wop. Ma intanto ci sono nuove storie, nuovi artisti che si affacciano durante l'estate 2026, amici di Radio San Marino, e anche nuovi modi di raccontare la musica. Già lui si fa chiamare Napoleone, che è un nome piuttosto importante, altisonante, ma è un cantautore, l'unisce tradizione e contemporaneità e lo fa con molto divertimento. Anche il titolo del brano è abbastanza curioso, colorato e già sembra di raccontare un film. Si chiama Cucù Marie.
1: Ascolti i successi di

Ecco, ormai lontano ricordo One Direction, ormai c'è solo Harry Styles, One Direction, l'abbiamo archiviato, c'era un tempo. Allora, invece noi archiviamo questo, almeno questa fase della serata che ci ha portato quasi alle 7:30, però vi propongo di rimanere ancora qua per tanto tempo, quello che volete, insomma, perché sta per arrivare una bella, bella infornata di musica. No, ho usato un termine sbagliato, refrigerata di musica, perché arriveranno i nostri Summer Hits, i grandi successi dell'estate di sempre e di oggi. Poi seguire tutti con Marco Corona, la versione serale, quindi si spera un po' più fresca, ristabiliamo un contatto e niente, un saluto che do a tutti quanti voi, grazie veramente, ci sentiamo domani alle 5 su Radio San Marino. Ciao da Gigi Restivo, arriva Madame.

0: tra poco su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go.
3: Occorre un...
1: Dimmi.
3: Stabiliamo un contatto. Mi hanno detto.
1: Sì.
3: Mi hanno riferito.
1: Merigo, dimmi.
3: Che è un programma di vino.
1: Ah.
3: Quindi.
1: Quindi?
3: Lo ascolto molto volentieri.
1: Va bene. Ti aspetto, ma aspetto anche gli amici di Radio San Marino ogni giorno in diretta tra le 16 e le 17 e in replica alle 20.
4: Stabiliamo un contatto in summer.
5: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 6 agosto il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera. Bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice a B03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
6: Lo sai qual è il numero perfetto?
7: Il 3. Non c'è 2 senza 3. I 3 desideri, i posti sul podio.
6: Sbagliato.
7: Ma come?
6: Il numero perfetto è 400. Da Team San Marino, se attivi una nuova SIM o porti il tuo numero mobile e lo associ ad un profilo Team Vision con Disney Plus o Netflix, per tutta l'estate i tuoi giga raddoppiano da 200 a 400 al mese. In più, 4 euro di sconto al mese sui tuoi servizi e dopo l'estate uno sconto di 2 euro per sempre.
7: Con Team San Marino quest'estate il numero perfetto è 400. Scopri di più su team.sm o passa a trovarci in store.
5: Tornano le notti stellate al Campo Bruno Reffi nel centro storico di San Marino. Il 7, 8 e 9 agosto la Segreteria di Stato Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo vi invita alla quinta edizione di Tre Serate di Emozioni. Greg, Paolo Iannacci ed Eugenio Finardi in tre coinvolgenti concerti live accompagnati dalla San Marino Concert Band diretta dal maestro Dino Gnassi. 7, 8 e 9 agosto dalle 21:15 musica, spettacolo e divertimento con ingresso libero.
8: Da Data Trade, i tuoi esperti Apple a San Marino, le Summer Promo continuano.
5: Ampia disponibilità di iPhone, iPad, Watch e Mac, ricondizionati a prezzi fantastici. Garanzia 12 mesi e ricarica SMAC del 10%.
8: Ti aspettiamo anche ad agosto a Dogana in via 3 settembre 11.
5: Ricondizionati Data Trade, una scelta economica ed ecologica.
9: Sabato 8 agosto preparati a rivivere la magia. A Monte Grimano Terme torna il quarto revival Kiwi Club. I più grandi successi degli anni 80 mixati da Mr. Lori G DJ e Marco Corona per ballare e divertirti fino a tarda sera. Prenota la tua cena firmata dallo chef Graziano Canarezza al 366 974 6432. Per info visita i canali social

0: dell'associazione Proloco Monte Grimano Terme. L'evento dell'estate ti aspetta.
1: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
2: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
3: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
5: Estate 2012.

0: Con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Malcolm Todd, Earrings.

0: Le tre sale del club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: È tutto pronto? Marco Corona, Paolino Zanetti per la versione Rewind. Stabiliamo un contatto. In questo momento sono le 20.

0: Rewind.
1: Siamo giovedì, prima di venerdì, dopo di mercoledì.
2: Perfetto. Dobbiamo sempre fare il punto della situazione.
3: Azzi!
2: Comincia ufficialmente la nostra ora d'aria. E come diciamo sempre, in summertime,

0: Cari, eccoci, ci siete?
1: Va bene.
0: Sì.
1: Contratto stabilito.
0: Mi ricorda qualcun altro, il Ranzani di Cantù. Comunque, stavo chiedendo, avete stabilito un contatto?
2: Ah, Marco.
0: Cosa?
2: Neanche chiederlo.
0: Questo entusiasmo poi. Cioè, stabiliamo un contatto in summertime fino alle 17, in replica fino alle 21, in podcast quando e come volete su stamarinaretv.sm. E tra le tante rubriche nuove di quest'estate...
3: Accetta la sfida!
0: Eh sì!
3: Tu la canticchi!
0: E
3: Marco Corona indovina!
4: Ciao Marco, accetti la sfida?
0: Assolutamente sì.
4: Old man, turn any hate.
0: Qui sei bravo.
4: You want a lottery.
0: Chiara, sei bravissima.
4: And die next day.
0: Sì.
4: It's a black fly. You shot the name.
0: Ce la canta tutta?
4: It's a death row, pardon. 2 minutes too late.
0: Beh.
4: And isn't it ironic?
0: Ironic, sì, è lei.
4: Don't you think?
0: Don't you think? Sì, penso proprio che sia Alanis Morissette.
3: Accetta

0: Fa così.
1: Esplode tutto, eh?
2: La fate davvero voi?
1: Sì, sì, facciamo davvero e ci colleghiamo con la sua cucina. Anto?
3: Ciao a tutti e bentornati a Cotto e Mangiato a casa dell'Anto. La domenica si va al mare.
1: Esatto.
3: E quindi oggi vi propongo una pietanza davvero estiva e fresca.
1: Vai.
3: Da portare in spiaggia o in picnic.
1: Che bello, vai.
3: Faremo le lasagne di Bologna Mare. Ecco.
1: Ma come le lasagne?
3: Informiamo assieme agli strati di pasta sfoglia,
1: no,
3: il ragù, la besciamella, la salsiccia, la forma e il pomodoro.
1: Sì.
3: E cuociamo per un'ora a 180 gradi.
1: Sì. Già si muore.
3: Con queste temperature lenti, dai, ci
1: sì.
3: sta,
1: no? Come no?
3: Bene, portiamo le nostre lasagne di Bologna Mare sotto l'ombrellone
1: sì.
3: e per scaldarle le metteremo un po' sotto al sole che con quei bei 38 gradi, guardate, fai in un attimo. Gustiamo tutto con un bel tè caldo bollente e suderemo che è un piacere, eliminando
1: sì.
3: così tutte le tossine.
1: Sì,
3: grazie a tutti per questa ricettina estiva. Seguitemi per altre ricette.
1: Come
3: ciao
1: no.
3: a tutti di Cotto e Mangiato.
1: Ciao.
3: Ciao ciao.
4: Mamma mia, ma dove sono capitata qui?
1: Su Radio San Marino.

0: la redazione su lui, Fabio Berri.
1: Sport, gossip e attualità.
0: Beh, parla un po' di tutto, esatto.
1: Dalla spiaggia tutti informerà.
2: Oh, Sky Berri 24, ben risentiti.
0: Anche
2: ben risentiti
0: a te,
2: tutti.
0: Ciao.
2: Diamo oggi le nostre tre notizie, tre tutte precise e? Dall'estero giù.
0: Sì.
2: E la prima è una miscela, perché appunto partiamo dall'estero, da Lione, che come sappiamo è in Francia, ma riguarda un italiano, perché pensate, questo è latitante da 7 anni in Francia,
0: sì,
2: torna in Salento per trovare i parenti e viene subito arrestato.
0: No.
2: Quindi, come dice la canzone, finiscono le ferie quando torni al tuo paese. Aveva già le manette lì, lì mentre che era appunto prosciutto che faceva un selfie. Chiudiamo invece con notizie di sport, perché? Gira per i social questo banalissimo video dove c'è Sinner che si mangia un gelato, cioè anche lui e Bordelli si mangiano un gelato e voi lì col telefonino, Sinner mangia il gelato, vabbè. Però una cosa curiosa c'è, perché? Sinner si vede che è proprio contenista, perché per coerenza nel gelato ha preso 3 palline e poi ne è scartata una. Skyberry 24, buon weekend a tutti.
0: Ciao.

0: Corona? Ho bisogno di ferie.
1: Ma mi sa che non sei l'unica, eh?
2: Plagio, plagio me.
3: Estate!
4: Fai la summer hit, ma sei un plagio me.
1: Forse anche Paolo?
2: Plagio, plagio me.
1: Adesso lo sentiamo.
2: Io smoschererò il tuo plagio.
3: Estate!
1: Paolo?
5: Caro Marco, contatto esaurito.
1: Ciao.
5: Plagio me ne estivo con sì? questo brano del 2014. Mm-hmm. A message to you, Rudy.
1: Sì.
5: Di Grant Fabio, Carlton Livingstone and the Lone Ranger.
1: Sì.
5: Go Go Power Ranger.
1: No,
5: niente, no. A message to you, Rudy, l'avete sentita tutti in realtà, dai, l'avete sentita. D'altronde hanno anche fatto uno spot di non mi ricordo quale macchina mi fa. Senti un po', senti come
1: sentiamo.
5: Fa. Sentiamo.

0: bitch to you. E caro Marco,
1: dimmi,
0: ti ricordi nel 2001 l'astronauta di Federico Stragan?
1: Come no?
0: Su questa bella ricordata, dai,
1: certo.
0: Senti.

0: E non è questo il momento in cui dico coincidenze, perché, perché in realtà la coincidenza riguarda il nostro cantante Meteora scomparso nell'etere. E infatti in realtà
1: cosa?
0: Questa A Message to You Rudy di Grant eccetera eccetera, tutta lì la commedia,
1: sì?
0: In realtà è una cover di un brano del 79 dei The Specials.
1: Ah.
0: Era quella di cui ci ha fatto lo spot quella volta. Tra l'altro lo spot è uscito un po' in concomitanza con la canzone L'Astronauta, mi sembra il periodo era quello,
1: coincidenza,
0: meno, quindi ops. Com'è che faceva la versione del 79, fa sentire, mo?
1: Coincidenze.
0: Chissà dove è finito Federico Straga. Se ne ricorda qualcuno più nella vita. Mi
1: io sì,
0: no, vabbè.
1: Ho fatto anche una serata con lui.
0: Sarito. Ciao Marco, ciao. Al prossimo Plagio Man. Buona estate a tutti.
1: Ciao Paolo.
2: Plagio, Plagio Man.
1: Estate.
2: Fai la summer hit ma sei un Plagio Man. Plagio, Plagio Man. Io smaschererò il tuo plagio.
1: Estate.

0: Marco, eccoci all'appuntamento con il tormentologo, l'esperto di tormentoni, la nostra rubrica che è basata sulla ruota magica, che noi facciamo partire subito, via! La ruota magica ci dirà un anno e noi faremo un salto indietro nel tempo, in quell'anno appunto, e andremo a scoprire i tormentoni che abbiamo ballato.
1: Vai.
0: Vediamo dove si ferma.
2: 1990.
0: Perfetto, 1990, è l'anno di Italia 90, quando in Italia si disputa il campionato mondiale di calcio. Si concluderà con la vittoria della Germania sull'Argentina e la nazionale italiana arriverà terza. E ricordiamo il nostro eroe Totò Schillaci, che diventò anche capocannoniere del torneo.
3: Notti magiche.
0: Parliamo appunto di tormentoni, perché quell'anno abbiamo ascoltato tanta musica italiana.
1: Sì.
0: Uno dei brani di maggior successo, per esempio, era Sotto questo sole di Baccini e Ladri di biciclette. Sotto

0: balliamo sul... Yeah! Che musica oggi, eh?
1: Dopo aver ascoltato i successi del 1990, si chiude il nostro tormentologo e mi raccomando, quest'estate, ovunque voi siate, ballate!

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino, new play. LB1, I need a sign.

0: perla di saggezza di chiusura
1: di programma.
0: Di solito bevo in due occasioni.
1: Ah,
0: la prima quando sono solo, la seconda quando sono in compagnia.
1: C'è sempre
2: Davide, sei alla frutta.
1: No, secondo me è al settimo drink.
2: Ma da se che?
1: Infatti, torniamo domani a partire dalle 16. Grazie a tutti. Ciao da Marco Corona e Paolino Zanetti.

0: radio. San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino.
1: New play. Malcolm Todd. Earrings.

0: ritmo.
1: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
0: Radio San Marino, senti che estate.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
2: Novità.
3: San Marino, new play.
4: LB1, I need a sign.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Malcolm Todd, Earrings.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Malcolm Todd, Earrings.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. LB1, I Need a Sign. I need

scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino, New Play. Malcolm Todd, Earrings.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. LB1, I Need a Sign.